C'è solo un posto nel mio cuore, solo un nome sulle mie labbra, il tuo, sì, il tuo nome.